0: them, huh?
1: Yeah, one girl, la di ya di ya di ya di ya da di ya di ya. Oh, oh, oh, wanna get hot, child.
0: You wanna get hot, child?